fermo su un campo e guardo. Mentre il passato mi tende la mano, sognando altri tempi. Quel tempo quando i giorni sembravano infiniti, in un tempo dove c'era profumo di torta. Giocando nell'acqua con le ragazze. Mi sento confuso. Dov'è finito quel mondo? È questa la fine? O continua questa mia strada? Le lacrime scivolano dalla mia guancia. Quando d'improvviso ritrovo la luce, allora mi ricompongo. Riprendo il cammino lasciando tutto.

0: Tune, your best online musical choice.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.